0: svegli avessi il pizza, James, fuori da mamma. Mi sei più solo una moglie rana. Mi sui niente, stai così niente, se mamma c'è rame. Sapevi di a me, tac, tac, tac, più se ne sto un gatto con triame. Ci dirai, mi sei stato smacca, sbratem na pucia, se si è po' smigliava.
1: Se si è po' smigliava,
0: mi motto, che scot, este,